11 agosto 1944, Firenze liberata. Ora tocca alla Palestina. Facendo seguito alle critiche e alle contestazioni sollevate in vari ambienti nei confronti del Festival Reimage Peace, festival che si è tenuto a Firenze dal 10 al 12 luglio sotto la direzione artistica di Noa, Mira Wad e Jill Dor, e al dibattito vivace che ne è conseguito, la sera dell'11 agosto alle ore 21 si svolgerà un'assemblea seminario nella piazza dell'Isolotto a Firenze. L'iniziativa è indetta da Firenze per la Palestina e da Sanitari per Gaza e riflette un'impressione diffusa di assistere ad una vasta operazione di normalizzazione sulla situazione in Palestina e soprattutto a Gaza. Attraverso operazioni artistiche e culturali che mettono a confronto le esperienze di gruppi di israeliani e palestinesi, mettendo però in ombra il contesto di oppressione sistematica che questi ultimi subiscono quotidianamente, ne risulta la normalizzazione di una realtà che normale non è, e cioè quella invece dell'apartheid, della violenza che Israele esercita sulla popolazione palestinese ormai da quasi 80 anni. Non possiamo infatti dimenticare che in Palestina non c'è un conflitto, ma un colonialismo di insediamento che da sempre ha mirato all'eliminazione della popolazione autoctona. Viene evidenziato inoltre che l'operazione di normalizzazione tenta di coinvolgere anche una parte del mondo pacifista, mondo che con fatica è alla ricerca di ogni spiraglio per fermare l'orrore. All'evento parteciperà Donatella Della Porta, professoressa della Scuola Normale Superiore di Firenze. L'evento avrà carattere di dibattito seminario con esempi di narrazione normalizzante e lo sviluppo di proposte su come contrastare la propaganda. Come Buongiorno Palestina saremo media partner dell'evento e ne cureremo la trasmissione in diretta. Nella trasmissione di oggi avremo una breve intervista a Henry Brown, direttore dell'orchestra del gruppo musicale Prima Materia di Montespertoli, gruppo che si è esibito al Teatro Instabile di Firenze la sera del sabato 1 agosto nell'ambito del progetto Musa and Resilience, progetto che dura da 12 anni e che mette insieme giovani musicisti di Italia, Libano e Palestina. Ed è proprio dal concerto di Prima Materia del 1 agosto che abbiamo tratto alcuni dei brani che sentirete nella trasmissione di oggi. Altri, invece, sono brani suggeriti da ascoltatori di Radio Popolare, proposte nel periodo in cui si è trattato di realizzare una colonna sonora per accompagnare il viaggio della Global Sumud Flottiglia nello scorso anno. Vogliamo infine segnalare la testimonianza di un'attivista del progetto Fazza appena rientrata dalla Cisgiordania. Ricordiamo che Fazza è un progetto di protezione dei contadini palestinesi dalle violenze dei coloni attraverso l'interposizione di volontari internazionali. Potrete ascoltare la testimonianza dell'attivista del progetto Fazza sul link che troverete sul blog di questa trasmissione. Sempre sul progetto Fazda vi faremo ascoltare l'intervista a Carla Biavati di Assopace Palestina Bologna, che ci spiega esattamente e con la sua esperienza che cosa è il progetto e quali sono le associazioni che ne fanno parte. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Sfogliamo oggi varie testate internazionali per raccogliere un aggiornamento su quanto successo nelle ultime settimane di luglio sul fronte medio orientale. Anzitutto sono passati ormai molti mesi dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto nell'ottobre del 25 tra Israele e Hamas. Un accordo che avrebbe dovuto aprire la strada a una progressiva normalizzazione della situazione nella striscia. Cosa allora si potesse intendere per normalizzazione è di per sé impossibile da capire, avendo la consapevolezza di cosa per decenni abbia inteso Israele con questo termine. Comunque, oggi, osservando gli sviluppi delle ultime settimane, emerge un quadro ben diverso dai propositi del 25. Il quadro di una tregua che esiste quasi esclusivamente nei documenti diplomatici, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime, distruzione e una crisi umanitaria senza precedenti. Cominciamo proprio da Gaza. Avevamo già detto la volta scorsa come uno dei punti previsti dall'accordo è stato effettivamente rispettato. Hamas ha sciolto il proprio organismo, il governo della striscia, come richiesto dai mediatori internazionali. Tuttavia, gli altri aspetti più delicati dell'intesa sono rimasti sostanzialmente fermi. L'esercito israeliano non si è ritirato, il disarmo di Hamas non è stato avviato e gli attacchi militari non sono cessati. Siamo dunque ancora nel campo delle ipotesi astratte. Restano infatti senza risposte le domande più importanti. Chi controllerà davvero Gaza? Quale sarà il ruolo dell'esercito israeliano? E soprattutto, chi garantirà la sicurezza di una popolazione che continua a tentare una sopravvivenza sempre più estrema? Mentre la diplomazia continua a trattare, sul terreno la guerra non sembra essersi davvero fermata. E Medici Senza Frontiere continua a denunciare bombardamenti, scontri e violenze quotidiane. Ma se Gaza resta sospesa in questo equilibrio precario, la Cisgiordania attraversa invece una fase di crescente tensione. L'episodio più grave delle ultime settimane è avvenuto il 24 luglio, nel villaggio palestinese di Tell, vicino a Nablus, sud-ovest di Nablus. La ricostruzione generale dei fatti è generalmente condivisa da diverse fonti. Divergenti invece le letture sulla sequenza precisa degli eventi. Un gruppo di coloni israeliani è entrato nell'area del villaggio, accompagnato da una scorta armata dell'IDF. Ne sono nati scontri con gli abitanti palestinesi e sul posto sono intervenuti altri militari israeliani. Durante la colluttazione, un residente palestinese è riuscito a impossessarsi del fucile di un colono aprendo il fuoco. Sono morti il colono e un ufficiale israeliano. Un soldato presente ha poi sparato contro i palestinesi, uccidendone quattro e, secondo alcune ricostruzioni, giustiziandoli a distanza ravvicinata. Sono seguiti raid di rappresaglia dei coloni in diversi villaggi vicini, Orif, Sarta, Imatin, Farata, Kusra, con incendi, una moschea data alle fiamme e un raid militare nell'ospedale di Nablus. Queste vicende come l'hanno raccontata i media israeliani? Haaretz ha dato una copertura relativamente dettagliata dell'accaduto e ha riportato, inclusa l'indagine interna dell'IDF, che i coloni erano entrati senza autorizzazione. Ma nonostante il tono apparentemente neutrale con cui il giornale aveva dato la notizia, è stata però rilevata e contestata la scelta lessicale di Haaretz, che titolava scontri, imutim, che è un termine che suona fuorviante perché implica simmetria tra le parti. Mentre, secondo la sua stessa cronaca, si trattava di un gruppo armato
entrato in un villaggio occupato e sotto scorta militare. Intanto il Jerusalem Post ha dato ampio spazio al dibattito politico interno, citando il deputato Simcha Rotman, secondo cui i palestinesi che aggrediscono israeliani e vengono uccisi per autodifesa non vanno contati come vittime del terrorismo, e definendo il discorso sulla violenza dei coloni un vecchio stereotipo antisemita, cioè chi dice che i coloni agiscono in maniera criminale sono antisemiti. Il quotidiano riporta anche l'accusa del governatore di Nablus, secondo cui Netanyahu eviterebbe di agire contro i coloni violenti in vista delle elezioni. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir, citato dal Jerusalem Post, invece ha invocato una rappresaglia dura. Per ogni ebreo assassinato, il nemico deve subire la perdita di terra e casa. È arrivato il momento di parlare questa lingua in Giudea e Samaria, come abbiamo fatto a Gaza. Ricordiamo che nel pensiero messianico ebraico la Palestina non deve esistere, deve esistere la Giudea e la Samaria. Un'altra vicenda che ha interessato l'attenzione internazionale riguarda invece la Corte Penale Internazionale. Sempre il 24 luglio, l'Assemblea della Corte Penale Internazionale ha votato la destituzione del procuratore capo Karim Khan. È un fatto senza precedenti nella storia della Corte. La motivazione ufficiale riguarda un procedimento disciplinare nato da accuse di molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice e conclusosi con la decisione dell'Assemblea di rimuoverlo dall'incarico. Ma il dibattito non si è fermato qui. Karim Khan era infatti il procuratore che aveva promosso i mandati d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant. Inoltre, l'anno prima aveva promosso il mandato d'arresto contro Putin, sempre per crimini di guerra. È per questo motivo che una parte della stampa e diversi osservatori ritengono che il contesto politico internazionale abbia avuto un peso nella vicenda. Altri invece invitano a non sovrapporre il procedimento disciplinare alle attività giudiziarie della Corte. Su un punto però esiste consenso. La rimozione del procuratore non modifica i mandati d'arresto già emessi, che restano validi fino ad un'eventuale diversa decisione dei giudici. C'è infine un ultimo tema che merita attenzione, non riguarda direttamente gli scontri sul terreno, ma il modo in cui quei fatti vengono raccontati. Anche l'informazione è diventata parte integrante del conflitto. Diversi studi sostengono che nei principali canali televisivi israeliani la situazione umanitaria di Gaza riceva uno spazio molto limitato. Alcuni giornalisti israeliani parlano apertamente di autocensura e ricordano che nel paese opera un sistema di censura militare su determinate informazioni considerate sensibili per la sicurezza nazionale. Va sempre ricordato anche che da oltre 2 anni i giornalisti stranieri non possono entrare liberamente nella striscia. Questo significa che gran parte delle immagini e delle testimonianze proviene dai reporter palestinesi presenti sul posto o dalle comunicazioni ufficiali dell'esercito israeliano. Stesso dibattito molto acceso è negli Stati Uniti, dove il confronto rimane polarizzato e alcune ricerche universitarie e giornalistiche sostengono che i grandi media americani dedichino maggiore attenzione alle vittime israeliane. Al contrario, organizzazioni apertamente favorevoli a Israele accusano la stampa internazionale di affidarsi eccessivamente alle informazioni diffuse dalle autorità di Gaza. È una disputa che riflette la crescente polarizzazione del dibattito pubblico internazionale. È proprio questa forse una delle caratteristiche più evidenti dell'attuale momento.
Accanto alla guerra combattuta con le armi, si combatte una seconda guerra, quella delle parole, delle immagini, delle opinioni e delle interpretazioni. Ogni episodio viene raccontato attraverso narrazioni spesso inconciliabili. Intanto però una realtà resta difficilmente contestabile. La seconda fase del cessate il fuoco continua a non decollare. Gaza resta sepolta in una crisi umanitaria di cui non è dato vedere la fine. La violenza in Cisgiordania cresce di settimana in settimana. Israele ribadisce ad ogni occasione la sua intenzione di perseguire i propri obiettivi messianici e la prospettiva di una pace negoziata appare oggi sempre più una vuota opzione tattica e retorica. È questo il quadro che continua ad emergere ancora nelle ultime settimane dallo scenario della terra di Palestina. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima occasione.

0: Come il mare, la musica non conosce frontiere, fluisce, si mescola, crea collegamenti e scambi tra culture. Una flotilla musicale parte dall'Italia piena di strumenti e voci per raggiungere la Palestina, toccando le sponde del Mediterraneo e le sue tante tradizioni di resilienza e di libertà.
1: وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي.

Assomud Music Flotilla è una metaforica traversata musicale solidale tra le sponde del Mediterraneo. Il progetto coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia, insieme a ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfal Assomud, Casa dei Bambini Resilienti in Libano, a musicisti provenienti dalla Sicilia e dall'Emilia-Romagna.

Progetto percorre una rotta fatta di suoni, canti, parole di confronto e di conoscenza. Nel comunicato stampa che hanno diffuso nella serata del 1º agosto, i Prima Materia hanno informato che da parte dell'ambasciata italiana sono stati negati i visti a Beirut ad alcune giovani palestinesi dal Libano in formazione a Montespertoli.

0: Alla fine del bellissimo concerto al Teatro Instabile, il 1° di agosto, abbiamo intervistato il direttore d'orchestra dell'orchestra, Henry Brown. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Bellissima, quindi piena di emozioni e interessante. Voi so che siete di Montesperto, è vero?
2: Ecco. Sì, sì, si sente subito che sono di origine inglese, però il nostro progetto Prima Materia, l'associazione Prima Materia, ha avuto legame con la Palestina da 2007-2008, prima a Ramallah, con vari progetti, e poi ci siamo trasferiti in Libano, dove semmai ultimamente non si riesce a dire chi sta peggio, di là o di qua, insomma abbiamo tanto bisogno di andare lì per vedere come stanno veramente le cose. Io soprattutto ho cercato di trarre qualcosa di positivo da tutto questo, e dunque facendo scambi con i giovani siamo andati lì anche con gruppi anche minorenni. Ovviamente negli ultimi anni non siamo potuti andare, però questo scambio con giovani è secondo me la cosa più importante da formare in questi anni, e la musica è il mezzo più adatto a fare questo, perché è un lavoro che si fa insieme, dove ciascuno può essere valorizzato per le capacità, per il carattere che hanno, che non è concorrenziale, nessuno vince. Dunque per me è il mezzo più adatto per fare questo tipo di esperienza.
1: Ma in questa esperienza è comprensiva anche di questa, diciamo, che la musica possa essere il mezzo che unisce, che riesce a superare le...
2: La musica non conosce frontiere, e questa è la prima cosa che bisogna abolire. Stasera abbiamo sentito un lungo viaggio che partiva dalla Croazia e si trasformava, ma come il mare, lungo il viaggio, in qualcosa di diverso, però senza stacco, senza barriera, senza ostruzione, per cui la musica è il mezzo più adatto. Devo dire anche con mangiare unisce, e si sta bene a tavola, anche lì le spezie, i piatti cambiano, ma non c'è nessun tipo di attrite tra queste forme.
1: Certo. No, lei avrà sentito parlare di Alcamangiati.
2: Sì,
1: ecco, certo. Quella è la famosa storia del ragazzo che tirava le pietre e poi sì, è diventato...
2: Sì, Ramsi ha creato qualcosa di molto bello, molto spettacolare, molto unico lì. Abbiamo fatto parte, abbiamo fatto scambi con loro, portando ragazzi da Montespetoli anche a suonare a Gerusalemme, per cui abbiamo fatto un unico orchestra. Io devo dire che volevo trovare una situazione più di base, no? Nei campi profughi palestinesi in Libano non c'era la musica, e dunque abbiamo iniziato da capo lì con i nostri ragazzi che facevano peer education, andavano lì a insegnare e poi anche imparare le melodie arabe e così.
1: Ma ora ritornerete? Qual è il progetto?
2: Loro torneranno, io no. A un certo punto rinuncio. Però loro, il progetto va avanti. Devo dire che comprende anche una gran parte di musicoterapia, e dunque aiutando, dunque ci sono tre lati: musicoterapia, psicosociale per ragazzi che sono magari hanno problemi di disturbo, che si può capire perché, e poi una cosa prettamente, cioè, più musicale. Questo ovviamente con nostri amici che sono riusciti a venire da Libano, siamo riusciti a fare un piccolo orchestra.
1: E questo è molto bello, questa cosa. E speriamo che la musica sia quella che voi portate, sia quella che viene qua, riesca a risolvere qualcosa.
2: Non risolve niente, no, però almeno...
1: Beh sì, c'è un senso di liberazione, se non altro.

0: La campagna fa già. Fa già è un termine colloquiale che indica l'incoraggiamento e l'aiuto diretto fornito a qualcuno nel momento del bisogno. Mentre è in corso un genocidio a Gaza, i palestinesi in Cisgiordania stanno vivendo un picco senza precedenti di attacchi violenti e abusi perpetrati sia dai coloni israeliani che dall'esercito. La campagna Fazza è un'iniziativa a guida palestinese nata per rispondere all'estrema necessità di organizzare sul terreno una forma di protezione civile internazionale dalla violenza israeliana in queste circostanze. Abbiamo intervistato Carla Biabati di Assopace Palestina di Bologna che ci spiega in che cosa consiste. Ascoltiamo. Buongiorno Carla, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione su Radio Wombat che va in onda 2 volte al mese, il mercoledì alle 17:30. Assopace Palestina ha promosso in Italia una campagna internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese. Vorrei che tu ce ne parlassi, a cominciare dal nome, dal significato di questo nome, che è il titolo della campagna.
1: Certo, buongiorno, mi chiamo Carla Biavati e volevo dire che Fazà è una parola araba che significa rinforzo e aiuto diretto e quindi è stata scelta dai palestinesi per intitolare la campagna dove le persone da tutto il mondo vanno ad aiutare la popolazione più minacciata, cioè quella dell'area C. Come sapete, le divisioni dopo gli accordi di Oslo hanno fatto sì che un'area, quella rurale fatta dai le campagne, i poderi, fosse definita area C e sotto il diretto controllo dell'esercito israeliano. Ovviamente quest'area ha la più grande, diciamo, estensione di colonie illegali. Le colonie illegali sono quelle, zone che vengono rubate alla popolazione palestinese, dove vengono fatti insediamenti dei, cittadini di Israele che si spostano nelle zone dei territori occupati, protetti dall'esercito, fortificati e rubano risorse e in più, ultimamente, con l'avvento di una teologia messianica che dice che la terra sacra di Israele va pulita da persone che non sono della terra sacra di Israele, cacciano e fanno pulizia etnica in modo violento nei confronti degli abitanti della zona e quindi questa campagna cerca di aiutare con l'intervento di volontari internazionali, persone normalissime, e mitigare la violenza di questi coloni che vogliono sradicare le popolazioni dalle zone. Ovviamente noi lavoriamo senza armi e non siamo inquadrati in nessun tipo di dinamica, diciamo, da brigata, però i palestinesi che fanno resistenza non violenta da 70 anni sanno come usarci, nel senso noi accompagniamo i pastori nelle vallate in un buon numero. Accompagniamo le famiglie che devono portare a scuola i bambini, accompagniamo le famiglie che fanno la raccolta delle olive nei loro territori e svolgiamo tutte quelle azioni che da soli li renderebbero un bersaglio facilissimo nei confronti dei coloni armati. Perché? La deterrenza è questa. Noi come internazionali siamo sottoposti alla legge civile, mentre loro in area C sono sotto legge militare. Quindi se io filmo un'azione che fa vedere coloni che mi aggrediscono e ci aggrediscono insieme alle famiglie, posso portare questo davanti a un giudice e denunciare le persone se ne vengo a conoscenza. E questo fa la differenza, nel senso che i coloni che lo sanno, quando ci sono persone internazionali, mitigano un poco. Ovviamente se siamo dei buoni numeri, questa mitigazione è effettiva. Può capitare che ci siano state aggressioni nei confronti di volontari con pastori in zone isolate, però fino adesso, inshallah, detto all'araba, non ci sono stati delle aggressioni mortali per nessuno.
0: Questa è una buona...
1: Neanche arresti, neanche espulsioni, però la situazione è grave, quindi c'è un minimo di rischio che bisogna tenere in conto. Però gli amici palestinesi che ci conoscono da tanti anni, più di 20 anni di pratiche di presenza internazionale, sanno benissimo che io, che ho 70 anni, non potrò fare l'aiuto al pastore nelle valli, ma mi fanno fare l'aiuto alle famiglie nei paesi. Quindi ognuno viene protetto. Non è una azione spericolata, è un'azione mirata a fare vedere la presenza internazionale come tale, a seconda delle nostre capacità, si utilizzano al meglio, proteggendoci sempre.
0: Sì, questo è molto utile, infatti stavo per farti la domanda a cui hai già risposto: chi può partecipare e come avere maggiori informazioni su come si svolge appunto questa protezione. Io allora ti volevo chiedere anche con quali adesioni Assopace Palestina ha presentato questa campagna ora, perché oltre a Assopace ci sono altre associazioni che si sono...
1: Assolutamente. Allora, storicamente questa presenza internazionale, la più famosa delle organizzazioni, è l'Operazione Colomba della Associazione Cristiana Papa Giovanni XXIII di Rimini, che da più di 20 anni opera nella zona delle colline a sud di Hebron, quella che adesso viene chiamata Massafer Yatta. Massafer vorrebbe dire zona in arabo, Yatta, della città di Yatta, che è il capoluogo e che è sotto minaccia di evacuazione forzata da parte di esercito e coloni. Questo è stato ben presentato nel film che ha vinto l'Oscar come documentario quest'anno, che si chiama No Other Land, e fa vedere la situazione in quella zona. I volontari di Operazione Colomba adesso operano insieme ai volontari di Mediterranea Saving Humans, che è un'associazione nata per il soccorso dei migranti in mare e che ha deciso di partecipare attivamente anche alla protezione dei civili nelle zone minacciate dell'area C, e quindi una delle associazioni mediterranee. Poi abbiamo anche un Ponte Per, un'associazione basata soprattutto a Roma, ma con gruppi in tutta Italia, che collabora e addirittura cerca di fare le assicurazioni per ogni volontario, adesso con i fondi di tutte, a sua parte Palestina, Mediterranea. Un Ponte Per si sta lavorando, e anche Pax Christi International e Pax Christi Italia hanno collaborato per il reperimento dei fondi per finanziare la campagna Fasan.
0: C'è anche dunque Gaza Freestyle, leggo sul volantino, e anche l'ARCI?
1: Anche l'ARCI ha dato diciamo finanziamenti per ora, poi pian piano vediamo se tramite ci siano anche dei volontari dell'ARCI. Gaza Freestyle certamente, ovviamente. Purtroppo loro spererebbero di fare questa campagna anche a Gaza, ma data la situazione non è possibile far entrare nessuno per ora, però siamo in contatto e collegamento, e anche loro hanno sostenuto e sostengono attivamente la campagna di reperimento di volontari.
0: Sì, cioè, ho letto anche Cultura e Libertà di Alessandra Mecozzi. Me lo confermi? Sì.
1: Assolutamente. Adesso Alessandra Mecozzi non si dovrebbe dire, speriamo, ma Alessandra

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla nostra diretta dell'11 agosto dalla piazza dell'Isolotto dalle ore 21 in poi. Noi saremo lì a raccogliere le voci di chi vorrà parlare della normalizzazione. Vi aspettiamo allora alle 21 in piazza dell'Isolotto l'11 agosto. Inshallah!

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

sfocata. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. E i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Comunque scrivete, vi risponderò alla puntata successiva, non c'è problema. E che dire, quindi oggi che giorno siamo? Lunedì 13 luglio. Molto bene, allora intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà. Arriverà, quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

Eh sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del maggio, 23 maggio. Che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio all'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice. Quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale o comunque, diciamo, non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no? Oggi siamo un po' così.

bello, tra l'altro che la canzone che stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma, dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio con la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio e di queste le piante ne concentrano circa 450. La gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio. Lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio, le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre, depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente all'attrazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici.
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentarie e laminate costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

La stessa funzione si osserva oggi nel vivente, senza bisogno di leggerla nelle rocce, dentro i biofilm batterici. Bene, un biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si immerge in una matrice prodotta dalle cellule stesse. Quella matrice, fatta di acqua, polisaccaridi, proteine e altre molecole, tiene insieme la comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata, la fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento. Dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica, nel caso delle piante invece le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa. Che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma. Cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok,
chiuso la parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto, alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano, cioè catene zuccherine, che fuori dalla cellula si raccolgono in microfibrille. Sotto la membrana corrono i microtubuli corticali. Questi sono filamenti del citoscheletro, che è un po' l'impalcatura proteica che organizza forma e direzione all'interno della cellula vegetale. L'orientamento di questi filamenti contribuisce a guidare la deposizione della cellulosa e la parete riceve così all'esterno una trama coerente con l'ordine interno della cellula. La crescita orientata delle singole cellule si ritrova, amplificata, nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusate, mi intrometto. Indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok? Grazie a questi altri polimeri, la stessa fibra di cellulosa può formare pareti cedevoli, dove la cellula sta ancora crescendo. Oppure invece pareti rigide o poco degradabili, dove il tessuto deve sostenere il peso durante il tempo.

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere. Deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva. Quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori, e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una matrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie ispessite, di fibre e di vasi, e in esso la cellulosa compare a tutti i livelli di un'organizzazione gerarchica. Catene, microfibrille, pareti, tessuti, anelli di crescita. Nella competizione per la luce ebbero la meglio le piante capaci di alzarsi sopra le altre, di tenere superfici fotosintetiche estese e di mantenere i propri organi per molte stagioni. E ogni aumento di dimensione chiedeva nuova parete da costruire. Le centinaia di miliardi di tonnellate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta-1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh? Mannaggia!
Niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, eh? A volte succede, ma ce la faremo. Forse.

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una. Quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlack. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è tre R, Brlack. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo. Quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme. Quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano. Tra l'altro, vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere. Vado avanti quindi con la lettura di questo articolo. Siamo sempre qui su Nervature, Radio Wombat. E quindi parliamo di ascidie. Le ascidie sembrano a prima vista la conferma più netta di questa trasferibilità. Sono animali marini e appartengono ai tunicati, il gruppo animale più strettamente imparentato con i vertebrati, ovvero con noi compresi, e si rivestono di una tunica esterna robusta e idratata, in cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide, attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale invece è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura a mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire.

La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta. E la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato, fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura, i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro, e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena. Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche, con il difetto di essere, un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata, vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellophane sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcatore su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chirali nematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano, e chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte, da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. Quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, ininfluente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi, insomma, capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. Bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, le nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Probabilmente potremmo andare.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
9: E quindi ben trovate e ben trovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
10: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
9: Il cavo?
10: Il cavo va bene.
9: No, non va bene. Non va bene, non va bene, niente certe volte.
11: Oggi è così. Sì. No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora, diciamo stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere. Ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: e quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati. Forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa di una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa, i servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini lista anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di Stici Inventati al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che no, per esempio se usate Instagram, Instagram ha oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che ha citato, andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi, qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè ti metto in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però insomma, considerate che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi. Probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi: vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. E Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una diciamo una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo. E vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo, ma che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo insomma di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare? Chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'Idea Nella Presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto, quando si collega a internet, riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: Cos'è il tuo indirizzo IP?
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di, diciamo, no, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi, per esempio, hanno avuto, no, per esempio, lo IANA e l'ICAN, no, sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma un po' nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare. Diciamo, poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto come dire, è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su, su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, beh, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, esistono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: tecnicamente
1: può
0: tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio. Quindi probabilmente qualcuno ha più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... Molto strano, ma non stranissimo.
1: Ma non stranissimo.
0: Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata, ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. Di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso io mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di Autistici Inventati. Abbiamo fatto un preambolo, diciamo, su all'ordine esecutivo. È arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora, considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora, se andate sul sito www.inventati.org, raggiungete tranquillamente l'home page di Autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi quindi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora, il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda, diciamo, di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari di questo aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dai.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè, insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene, quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi aveva in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e parlarne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del Manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè, non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.noblogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodon.bida.im, l'indirizzo è mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon. Uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, è proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, leccatevi.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. Io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistic Inventors per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni, e che perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi stessi del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistic Inventors. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio perché sono in un punto dove campo.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che l'avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: semplicemente. Cioè, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un 35 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso va e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se voi...
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
4: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
4: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
4: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon, o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare.

0: Io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
1: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva
0: Diciamo subito di abbassare la radio, perché si sente...
2: Eccoci qua. Adesso va meglio?
1: Adesso va meglio.
2: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi. E quindi, allora, riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo, ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi questa...
1: Al presente, mi declino al presente, però fammi questo favore.
2: Devo declinare al presente?
1: No, ci mettiamo le mani dentro.
2: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Hack Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più. E quindi... Però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente insieme all'Hack Club di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vattelapesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzia in più.
0: Però, vanno date. Scusami se ti interrompo, no?

0: Allora, come ragionamento generale, siamo d'accordo che idealmente anche come comunità, che magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene. Questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però, cioè, quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di hack meeting o degli hack club a livello globale, eccetera. Parlo proprio di come compagni, compagne e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo, la parte più di movimento, eccetera. Cioè, il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente, non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo. Però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo un'organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
1: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non, diciamo, la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché, diciamo, questo
2: Che almeno significhi qualcosa.
1: esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però, diciamo, a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più, costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
2: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e no, a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla no, in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico, no, un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo. E così via. Ti ringrazio per l'intervento.
1: Grazie mille a voi, dai.
0: Grazie.
2: Ciao, a
0: Ciao.
2: presto.
1: Ciao ciao.
0: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo
2: Io
0: corre.
2: volevo andare avanti correndo dietro al tempo,
0: Sì,
2: che
0: vogliamo
2: corre per
0: parlare un
2: noi.
0: po' delle sanzioni?
2: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che no, che sia un tema politico che dovremo affrontare. Speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente stanno usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè, è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembrava il caso di raccontare, che è, diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento. Il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene, nel senso, magari non è chiaro perché se sei un oligarca pure in Italia allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
0: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali e spesso il profitto di quella transazione non ripaga alla banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
2: Specie, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni, quindi sei un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2000 euro e no, senso, questa qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa, chi me lo fa fare?
0: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
2: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, dice la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, tentativo, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, se è una qualche lista la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le masticate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'overcompliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato, perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più. Ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni, in alcuni casi perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi diciamo questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora diciamo sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così col dominio monetario e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS hanno fatto, creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, non, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso come, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
0: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli, l'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina per esempio ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smetterla di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì. E quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente. E viceversa, chiaramente, no? In questo caso, quindi, è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
2: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi, in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che, no, penso, a un certo punto avevo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
0: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
2: Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo, quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi, no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
0: Una serie di soluzioni alternative.
2: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo, la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i momenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi li sanzionano.
0: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
2: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao a tutte e tutti. E intanto, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè, siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, per quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente c'è, paradossalmente è come se però hai tutto lo stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno stato intero che ha dovuto rivedere certe livello organizzativo di un intero stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto è una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando insomma di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cattivo, cosa non
1: fortunatamente sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici è un collettivo molto solido che da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, chiaramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. È firmato da Andrea Capocci e dice: il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo Autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare queste accuse, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, l'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissimo evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto, firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa: è incredibile che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi, quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventati, assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè,
0: ti faccio una domanda, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto come allargare, no? Quali realtà coinvolgere, per non essere sempre perimetrati, come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, per capirci, di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente, tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie per esempio io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Ragazzi, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte. I problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così, come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato da tutto, l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, si è spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo 16 Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo.
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona. Quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono chiocciolautistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse cioè, potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, se le puoi inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provate, cioè alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password. Quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org è il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Una è che la fate dalla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per

però poi dopo te lo dico perché ero tutti baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa, e, no? E in questo dice che la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno, Antifa, che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice: prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola Pempio Effimera, che, no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker, che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine del suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su Noblox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso, appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifascista, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato, si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine Antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni. E ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale.

0: tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata Antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, come dire, dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo ponte radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo autistici. Quindi lo ripetiamo un'altra volta: cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida,
0: quindi mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo, non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

Chi si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: allora! Chi volete che vi liberi allora?
1: Liberi babà, babà!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto.
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Brutto.
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
0: Un brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo!
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: Laffa che li ha posto
0: io! Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa più, passa

vestiti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Riprendiamo da dove eravamo rimasti il racconto della rivoluzione dei garofani in Portogallo. Il 5 luglio 1974 Spinola richiede al Consiglio di Stato e al Primo Ministro un rafforzamento dei suoi poteri e del governo e la posticipazione delle elezioni per l'Assemblea Costituente a novembre 1976, in contrasto con il programma dell'MFA. L'8 luglio viene creato il COPCON, Comando Operacional do Continente, presieduto da Otelo de Carvalho, che aveva funzioni di controllo politico e militare, che agiva al di fuori dello Stato Maggiore e che doveva servire a creare le condizioni affinché le forze armate potessero garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma del movimento delle forze armate. Fu concepito come un organismo militare esecutivo di rapido intervento, con il potere di mobilitare tutte le unità dell'esercito e, se necessario, delle forze speciali della marina e dell'aviazione. Era una forma organizzativa militare, come disse Corrado Incerti sull'Europeo, bisogna risalire all'Armata Rossa per trovare qualcosa di simile. Il 9 luglio si dimette il primo ministro Palma de Carlos. Il 13 luglio Spinola convocò una riunione allargata dell'MFA. Spinola voleva esautorare la commissione coordinatrice del movimento delle forze armate e il suo riconoscimento come organismo responsabile dei processi di democratizzazione e decolonizzazione, ma non ci riuscì. Il 18 luglio entra in carica il secondo governo provvisorio con primo ministro Vasco Gonçalves e viene costituita la quinta divisione, strumento di diffusione dell'orientamento del movimento delle forze armate e di promozione delle campagne di impulso culturale. Spinola si oppose categoricamente, ma non ebbe la forza di bloccarla. Il 25 luglio si svolgono manifestazioni a Lisbona e a Porto contro la guerra coloniale. Gli operai della Sogantal, che verrà occupata per 3 mesi, sostenuti da circa 2.000 abitanti di Montico, impediscono la rimozione delle attrezzature della fabbrica nelle prime ore del mattino. Il 27 luglio 1974 Spinola fu costretto a promulgare la legge che sanciva il diritto dei popoli all'autodeterminazione e all'indipendenza. Il 29 luglio l'assemblea plenaria della TAP, un'azienda di servizi con circa 4.000 lavoratori, viene circondata dai militari. I lavoratori votano per il proseguimento dello sciopero. Il 28 agosto il governo introduce una legge che limita il diritto di sciopero. L'esercito occupa la TAP e minaccia di arrestare i lavoratori in sciopero.
Il periodo tra settembre 1974 e il febbraio 1975 è stato caratterizzato dalla lotta contro i licenziamenti che ha portato all'occupazione generalizzata delle aziende e al rafforzamento delle commissioni di lavoratori come organi di potere paralleli a quelli dello Stato. Il 9 settembre si tenne a Lisbona una riunione con elementi dei vari partiti di destra dove si iniziarono i preparativi per una manifestazione della cosiddetta maggioranza silenziosa. Il 10 settembre vengono nazionalizzati il Banco de Portugal, il Banco de Angola e il Banco Nacional Ultramarino. Il 12 settembre circa 7.000 lavoratori della Lisnave marciano a Lisbona in una manifestazione vietata contro la legge antisciopero. Le forze militari vengono ritirate. Il 28 settembre Spinola fa appello alla cosiddetta maggioranza silenziosa per concentrare il potere nelle proprie mani e viene convocata una manifestazione dalla destra. I sindacati proclamano lo sciopero dei trasporti pubblici. La popolazione iniziò a innalzare barricate e a costituire posti di blocco nelle strade di accesso a Lisbona. E i soldati in molte occasioni collaborarono, rendendoli più efficaci. Il movimento delle forze armate occupò i luoghi strategici e chiese la collaborazione dei giornalisti per fare uscire edizioni straordinarie. Nelle perquisizioni delle auto fu trovata una grande quantità di armi ed esplosivi. Lo stesso Spinola fu costretto a dichiarare che la manifestazione era proibita. Il tentativo di colpo di Stato era fallito. Il 30 settembre Spinola si dimette da Presidente della Repubblica e viene sostituito da Costa Gomes e viene costituito il terzo governo provvisorio, di cui fanno parte il Partito Socialista, il Partito Comunista e il PPD, con Vasco Gonçalves come primo ministro. Una manifestazione di circa 100.000 persone a Lisbona esprime il proprio sostegno al presidente Costa Gomes. Ascoltiamo ora di Luis Cilia, Basta.

Il 6 dicembre si tiene la prima riunione dell'Assemblea dell'MFA. Il 13 gennaio 1975 la Commissione di coordinamento dell'MFA annuncia il suo sostegno all'unicidade, ovvero che ogni mestiere sarà rappresentato da un sindacato e che ci sarà un'unica federazione sindacale centrale legalmente riconosciuta. Il giorno dopo si svolge una grande manifestazione sindacale a favore dell'unicidade. La Chiesa Cattolica diramò un comunicato in favore delle libertà sindacali e contro la federazione sindacale unica. Con i voti contrari del Partito Socialista e del PPD, il 20 gennaio il governo approvò il testo di legge che istituiva la federazione sindacale unica. Il 2 febbraio a Beca, una manifestazione di circa 20.000 lavoratori rurali organizzata dal sindacato chiede l'esproprio dei proprietari terrieri e la collettivizzazione delle terre. Il 5 febbraio il governatore civile di Lisbona vieta le manifestazioni pubbliche dal 7 al 12 febbraio per impedire la manifestazione dei lavoratori contro la disoccupazione e contro la NATO, prevista per il 7 febbraio, che vide poi una partecipazione massiccia nonostante il divieto del governo e la condanna del Partito Comunista e dell'Intersindacale. Il 9 febbraio scioperano i lavoratori di Radio Renascenza. Continuano le occupazioni di case e terreni. Dall'inizio del 1975 vengono occupati circa 25.000 appartamenti. Le occupazioni ricevettero il sostegno della Quinta Divisione e del COPCOM. Il 7 marzo una manifestazione del PPD a Setúbal termina dopo che una contromanifestazione viene attaccata dalla polizia con un bilancio di un morto e molti feriti. La polizia locale viene sciolta dal COPCOM. L'11 marzo Spinola attua un tentativo di colpo di Stato. Il primo obiettivo è la caserma RAL 1. Una delle sedi principali del COPCON, alla periferia di Lisbona, che viene prima bombardata e poi attaccata da paracadutisti. I militari del RAL 1 contrattaccano, mentre le altre sedi del COPCON si mobilitano. La Intersindacale Nationale chiamò alla mobilitazione popolare e organizzò picchetti di lavoratori di fronte ad alcune banche e alle radio di Stato portoghese. Molte persone, tra cui molti operai, si precipitarono verso la caserma attaccata, dove ricevettero armi ed accerchiarono i paracadutisti che deposero le armi, e i soldati e i sergenti della base aerea da cui erano partiti i voli per l'attacco si ammutinarono e arrestarono un generale. Nella notte tra l'11 e il 12 marzo l'assemblea dell'MFA espelle gli ufficiali spinolisti coinvolti nel colpo di Stato e rafforza i propri poteri. A Marigna Grande i delegati di tre fabbriche presentano una mozione per la creazione di un consiglio operaio rivoluzionario. Spinola e i suoi complici scapparono in Spagna. Dalle inchieste successive risultò che il golpe era appoggiato e finanziato da ricche famiglie di industriali e dal Partito della Democrazia Cristiana. Il fallito colpo di Stato provocò un'altra ondata di occupazioni di aziende e case abbandonate. Inoltre, la maggior parte dei gruppi di estrema sinistra occuparono edifici e li trasformarono nelle proprie sedi. Il 12 marzo Radio Renascenza torna a trasmettere sotto il controllo dei lavoratori. Il 14 marzo viene costituito il Consiglio della Rivoluzione, in cui prevale la componente più progressista del movimento delle forze armate e come prima decisione decide di nazionalizzare tutte le banche e le assicurazioni. Vengono contemporaneamente soppresse la Giunta di Salvezza Nazionale e il Consiglio di Stato. Il bollettino dell'MFA scrive: si avvia la sostituzione di un'economia capitalistica di tipo monopolista con un capitalismo di Stato. Il 26 marzo entra in carica il quarto governo provvisorio, ancora con Vasco Gonçalves come primo ministro, a cui partecipano socialisti, comunisti, PPD, MDP, CDE e MES. L'11 aprile viene sottoscritto il patto MFA partiti
e viene decisa la nazionalizzazione di 14 imprese di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di 4 imprese petrolifere, e viene assunto l'impegno di nazionalizzare a breve le miniere, la petrolchimica, la cellulosa, i cantieri navali, la metalmeccanica pesante e di dare inizio alla riforma agraria per l'esproprio dei latifondi. Il 14 aprile vengono legalizzati gli alloggi occupati. Il 19 aprile si svolge la prima conferenza del CRTSM, i consigli rivoluzionari degli operai e dei soldati e dei marinai, che si pongono come alternativa alle elezioni e ai partiti politici e chiedono il boicottaggio delle prossime elezioni. Il 25 aprile si tengono le prime elezioni per eleggere l'Assemblea Costituente. Il Partito Socialista ottiene il 38% dei voti, il Partito Popolare Democratico il 26% e il Partito Comunista il 13%. I partiti di estrema sinistra raccolgono complessivamente il 5%. Al contrario di quanto avvenuto un anno prima, le manifestazioni del 1 maggio registrarono incidenti a Lisbona fra comunisti e socialisti. Il Consiglio della Rivoluzione cercò di mediare, emettendo poi un documento finale in cui si attribuì ai dirigenti socialisti un comportamento divisivo e ostile. Il 10 maggio inizia lo sciopero di 3 giorni di 50.000 lavoratori di alberghi e ristoranti per costringere i datori di lavoro a rispettare le tabelle salariali negoziate nel contratto collettivo. Lo sciopero dei lavoratori del settore chimico, guidato dal Partito Socialista e dall'MRPP, viene dichiarato illegale dal Ministero del Lavoro. Il 17 maggio a Lisbona si svolge una manifestazione per respingere il decreto che condanna l'occupazione di case, consentendo l'espulsione dei residenti e l'incarcerazione dei futuri occupanti. Il 19 maggio il Comitato dei Lavoratori occupa il giornale Repubblica ed esautora il direttore Raul Rego, accusato di aver trasformato il quotidiano in un organo del Partito Socialista. Il 20 maggio il giornale sarà sgomberato dai militari. Il 27 maggio viene occupata Radio Renascenza da parte dei lavoratori in contrasto con la direzione. Radio Renascenza abbandonò quindi la dicitura di emittente cattolica e i religiosi si ritirarono dal servizio radiofonico. I lavoratori iniziarono a dirigere la radio con l'appoggio di organizzazioni politiche e sindacali, ribattezzando la Radio Renascenza al servizio dei lavoratori. Il 13 giugno vengono nazionalizzati i trasporti ferroviari e stradali. Nella data prevista per la riapertura del giornale Repubblica il 16 giugno, il COPCON non riuscì a giungere a un accordo con la direzione del giornale, per cui la sede fu riaperta senza la loro presenza. Il 18 giugno si tiene una manifestazione contro la decisione di restituire Radio Renascenza alla Chiesa Cattolica. Lo stesso giorno ci sono scontri davanti al Patriarcato di Lisbona tra manifestanti a favore dei lavoratori di Radio Renascenza e quelli in difesa dell'Episcopato. Il Consiglio della Rivoluzione annullò la decisione governativa di restituire Radio Renascenza alla Chiesa. Il Consiglio della Rivoluzione il 21 giugno approvò il piano di azione politica, una soluzione di compromesso tra le diverse tendenze presenti nell'MFA. Il documento poneva come obiettivo la creazione di una società socialista senza classi realizzata tramite la collettivizzazione dei mezzi di produzione da raggiungere tramite la via pluralista ed elettorale con la partecipazione dei partiti politici. Il 25 giugno viene proclamata l'indipendenza del Mozambico. Ascoltiamo quindi Viva Viva a Frelimo.

Il 30 giugno 89 ex agenti della PIDE fuggono dal carcere di Alcoentre. 17 vengono ricatturati nelle prime ore dalla popolazione e dal COPCOM. Il 5 luglio viene proclamata l'indipendenza di Capo Verde. Il 12 luglio viene proclamata anche l'indipendenza di Sao Tomé e Principe. Durante i mesi di luglio e agosto vengono occupati diversi giornali e stazioni radio da parte dei movimenti di estrema sinistra. Continuano anche le occupazioni di terre, si verificano attacchi contro le sedi dei partiti della sinistra da parte dell'estrema destra. Solo in questo mese furono 86 le azioni di questo tipo. Nell'estate del 1975 operarono anche due organizzazioni di estrema destra, l'Esercito di Liberazione del Portogallo e il Movimento Democratico di Liberazione del Portogallo, che radunavano ex membri della PIDE, militari sostenitori di Spinola e impresari esiliati in Spagna che avevano l'appoggio e la protezione della polizia e dei servizi segreti spagnoli e che realizzarono azioni terroristiche. Furono stabilite alleanze fra le milizie cattoliche e queste organizzazioni. Erano infatti noti i contatti fra quelle organizzazioni e alcuni membri della Chiesa, come il Vescovo di Braga e il canonico Melo. Il 10 luglio esce il primo numero di Repubblica sotto il controllo dei lavoratori. Il Partito Socialista si ritira dalla coalizione di governo. Il 16 luglio carri armati e soldati sostengono una manifestazione a Lisbona indetta dalla Federazione dei Comitati di Quartiere delle Baraccopoli. Si dimette il quarto governo provvisorio. Fra il 18 e il 20 luglio si hanno manifestazioni con scontri a Lisbona che contrappongono socialisti e comunisti. Il 25 luglio Costa Gomes afferma che la rivoluzione sta avvenendo a un ritmo troppo veloce. Il 7 agosto viene pubblicato il cosiddetto documento dei nove, da parte di nove membri del Consiglio della Rivoluzione, che vengono espulsi dal Consiglio stesso e che prospettava la fine della rivoluzione e l'instaurazione di un sistema a democrazia rappresentativa. Semplificando, all'interno dell'MFA erano presenti in quel momento tre grandi tendenze: la sinistra radicale di Otello De Carvalho, appoggiata dall'estrema sinistra, i Gonsalvistas, allineati con il PCP e il Gruppo dei Nove, guidato da Melo Antunes e vicini al Partito Socialista. L'8 agosto entra in carica il quinto governo provvisorio, presieduto da Vasco Gonçalves e sostenuto solo dal Partito Comunista e dall'MDP. Il 10 agosto Melo Antunes e i suoi sostenitori si ritirano dal Consiglio della Rivoluzione. Una manifestazione a Braga a sostegno della Chiesa Cattolica si conclude con l'assalto alle sedi del Partito Comunista, dell'MDP-CDE e dei sindacati. Il 13 agosto viene pubblicato dal COPCON un documento dal titolo Autocritica rivoluzionaria del COPCON e proposta di lavoro per un programma politico, che attacca il governo e chiede il rafforzamento degli organi del potere popolare. Il 15 agosto il Partito Socialista organizza una manifestazione di fronte al Palazzo Presidenziale chiedendo le dimissioni del governo, lo smantellamento della Quinta Divisione e la reintegrazione dei nove nel Consiglio della Rivoluzione. Il Financial Times uscì con un titolo che annunciava la morte del capitalismo in Portogallo. Il 20 agosto si tiene una grande manifestazione di oltre 100.000 operai, soldati e marinai a sostegno del documento del COPCON a Lisbona, che chiede l'immediato scioglimento dell'Assemblea Costituente per essere sostituita dagli organi del potere popolare. Il 25 agosto il Partito Comunista forma un'alleanza con i gruppi di sinistra, il FUP, Fronte Popolare Unito. Il 27 agosto si svolge un'altra imponente manifestazione a Lisbona, a cui partecipano circa 130.000 persone, a sostegno delle richieste del FUP. Migliaia di persone partecipano a Porto a una manifestazione del Partito Socialista contro Vasco Gonçalves e il governo, la Quinta Divisione e il Partito Comunista. Il Presidente della Repubblica, Costa Gomes,
prese a pretesto la creazione del FUP per accusare la quinta divisione di essere stata coinvolta e ordinarne la chiusura. Le forze del COPCOM occupano la sede di Lisbona della quinta divisione. Il 28 agosto il PCP lascia il FUP, che si trasforma in FUR, Fronte Rivoluzionario Unito. Vasco Gonçalves si dimette da primo ministro. Il 31 agosto il Sudafrica invade l'Angola meridionale. Il 5 settembre vengono sconfitte le componenti di sinistra dei militari nell'assemblea del movimento delle forze armate. Il 18 settembre viene convocata una manifestazione unitaria organizzata dal Comitato degli Operai e degli abitanti della cintura industriale di Lisbona in difesa delle nazionalizzazioni e della riforma agraria e dell'avanzamento della rivoluzione. Il 19 settembre fu varato il sesto governo provvisorio, in cui i socialisti avevano 4 ministri, il PPD 2 e i comunisti 1. Nel settembre-ottobre del 1975 il movimento di occupazione delle terre ebbe un nuovo impulso. Le unità collettive di produzione e le cooperative di produzione, al pari dei comitati di abitanti e di lavoratori, costituirono esperienze uniche di mobilitazione e partecipazione popolare. Queste forme di organizzazione gestivano i terreni, il bestiame, i macchinari, le attrezzature e i fabbricati che erano stati loro assegnati dal movimento di occupazione. L'area di terre gestita dai lavoratori rappresentava il 40% della superficie coltivata delle campagne del sud. Il 21 settembre si tiene il primo comizio del movimento SUV, Soldati Uniti Vinceranno. Le Monde li descrisse come un movimento di opposizione clandestino negli acquartieramenti del nord. Si presentavano come un'alternativa al movimento delle forze armate, dal quale ormai non si sentivano più rappresentati. Il 25 settembre si svolge una manifestazione a Lisbona dei SUV con la partecipazione del Fronte Unito Rivoluzionario. Temendo un'escalation, il primo ministro Pinheiro de Azevedo ordinò l'occupazione della radio e della televisione. Questa prova di forza determinò la reazione di alcuni gruppi di sinistra che organizzarono un'enorme manifestazione davanti al Ministero della Comunicazione Sociale e richiesero l'intervento di Otello de Carvalho, che si rifiutò però di seguire i manifestanti fino a Belém per assumere il potere. Il 26 settembre il Consiglio della Rivoluzione crea l'AMI, il raggruppamento di intervento militare che dovrebbe sostituire il COPCOM. Il 27 settembre i manifestanti di estrema sinistra assaltano le sedi diplomatiche della Spagna a Lisbona e la incendiano. Il 29 settembre stazioni radio e televisive vengono occupate dai militari. Il COPCOM dichiarò lo stato di allerta in seguito a nuovi attentati dinamitardi. Il 4 ottobre si tiene la prima assemblea plenaria degli occupanti delle case popolari di Lisbona, organizzata dal segretariato dei comitati rivoluzionari autonomi dei residenti e degli occupanti. Il 7 ottobre viene occupata a Oporto la base militare RASP per protestare contro l'epurazione di soldati e ufficiali di sinistra. Sciopero generale di circa 250.000 lavoratori metallurgici in tutto il paese. Il 23 ottobre si tiene un grande raduno in Piazza Rossio a Lisbona di operai, soldati e marinai, sostenuti da centinaia di comitati di lavoratori e residenti e da altre organizzazioni di potere popolare della capitale, che manifestano in favore delle assemblee popolari. Nell'autunno 1975 il sesto governo provvisorio annunciò l'intenzione di procedere allo sgombero degli immobili occupati. La risposta dei comitati degli abitanti fu l'alleanza con altri settori rivoluzionari come i Soldati Uniti Vinceranno. A Lisbona, nel novembre 1975, erano presenti 21 comitati di abitanti e 38 comitati di occupanti. Il 7 novembre vengono fatti saltare da un'unità di paracadutisti gli impianti di Radio Renascenza, ancora in mano ai lavoratori, per ordine del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e del Consiglio della Rivoluzione.
Il 9 novembre 2000 paracadutisti ripudiano la dinamite usata a Radio Renascenza e chiedono di essere messi sotto il comando del COPCOM. L'11 novembre viene proclamata l'indipendenza dell'Angola. Il 12 novembre i lavoratori edili in sciopero circondano il Palazzo de São Bento, sequestrando per 36 ore i deputati dell'Assemblea Costituente. Il COPCOM si rifiuta di reprimerli. Il 14 novembre, Partito Socialista, PPD e CDS organizzano una manifestazione di sostegno al sesto governo provvisorio, culminata con la distruzione della sede della Unione dei Sindacati. Il 16 novembre si tiene un'enorme manifestazione di almeno 200.000 persone a Lisbona contro il governo organizzata dai comitati operai della cintura industriale di Lisbona con la partecipazione dei lavoratori agricoli dell'Alentejo. Il 18 novembre nella caserma di Tancos protestarono per essere stati coinvolti nella distruzione di Radio Renascenza. 123 ufficiali abbandonano la base contro i soldati di livello inferiore che protestavano. Otello De Carvalho si affrettò a esprimere il suo appoggio ai soldati e sottufficiali di Tancos. Il giorno successivo la base venne occupata da forze fedeli allo Stato Maggiore dell'Aviazione. Il 20 novembre il sesto governo provvisorio, in accordo con il Gruppo dei Nove e il Partito Socialista, entra in sciopero, chiedendo che le forze armate garantiscano la sua capacità di funzionamento e le dimissioni di Otello De Carvalho e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Fabiao. A Lisbona si tiene una manifestazione contro il governo, organizzata dai comitati della cintura industriale e sostenuta da Intersindacale, Partito Comunista e FUR. Il Consiglio della Rivoluzione emana un comunicato in cui attribuisce a Vasco Lorenzo il comando della regione militare di Lisbona in sostituzione di Otello De Carvalho, che però rimane al comando del COPCON e decreta lo scioglimento dell'AMI. Il 21 novembre, nel reggimento di artiglieria di Lisbona, il giuramento di fedeltà alla bandiera delle reclute viene fatto con il pugno chiuso, impegnandosi a stare sempre, sempre, a fianco del popolo al servizio della classe operaia, dei contadini e del popolo lavoratore. Il 25 novembre reparti di paracadutisti legati all'estrema sinistra occupano quattro basi dell'aviazione, mentre il reggimento di artiglieria di Lisbona e altre unità prendono possesso di vari punti strategici intorno a Lisbona, chiedendo la rimozione del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il Presidente della Repubblica, Costa Gomes, coordina una risposta militare condotta da Ramaglio e Anes e assume il controllo della situazione. Viene proclamato lo stato d'assedio nella regione militare di Lisbona e furono arrestati i militari insorti che avevano occupato la base di Monsanto. Poco dopo mezzanotte il Partito Comunista prende le distanze dai ribelli. A notte fonda i commandos aprono il fuoco sulla folla che si era radunata davanti al palazzo presidenziale di Belém. Poi i commandos attaccano la polizia militare. Nello scontro ci furono diversi morti. Iniziò così la fine della rivoluzione portoghese. Il 27 novembre il Consiglio della Rivoluzione sciolse il COPCOM. La resa della polizia militare si verificò nella mattina dello stesso giorno. L'attacco del comando provocò tre morti. Nonostante l'arresto del loro comandante, in seconda il Ralis manteneva ancora le sue posizioni difensive. Il 28 novembre il generale Otello De Carvalho viene destituito dalle sue cariche. Il generale Antonio Ramaglio e Anes viene nominato nuovo capo dell'esercito. Il governo, che ha ripreso le sue funzioni, si impadronisce dei giornali e delle stazioni radio di Lisbona e promette di restituire ai proprietari terrieri le terre espropriate. È ampiamente comprovata l'esistenza di un vasto piano militare che metteva insieme i moderati, il Gruppo dei Nove e i socialisti con l'eventuale appoggio della Gran Bretagna. Il Partito Socialista risultò essere il grande vincitore dei fatti del 25 novembre. Assumerà infatti il ruolo di forza governativa.
e quello di principale responsabile dello smantellamento della riforma agraria e della devoluzione delle terre, così come delle imprese nazionalizzate alla borghesia che era fuggita dal paese. Radio Renascenza venne restituita alla Chiesa Cattolica. Ramalho Eanes eliminò tutti gli organismi di base e di mobilitazione creati nelle unità dell'esercito. Nella città di Oporto, il 1 di gennaio 1976, la commissione di aiuto ai familiari dei detenuti e vari comitati di abitanti della città organizzarono una manifestazione di solidarietà per le persone incarcerate, a seguito dei fatti del 25 novembre, che sfociò in uno scontro con i militari, la polizia e la Guardia Nazionale. Ci furono 3 morti e 6 feriti. Il 26 febbraio 1976 viene sottoscritta la nuova piattaforma di accordo costituzionale. Il Presidente della Repubblica vide i propri poteri aumentati a scapito del Consiglio della Rivoluzione. Il 2 aprile viene promulgata la nuova Costituzione portoghese. All'articolo 1 si affermava che il Portogallo era una repubblica sovrana fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare e impegnata nella sua trasformazione in una società senza classi. L'articolo 2 specificava che la Repubblica Portoghese è uno Stato democratico basato sulla sovranità, sul rispetto e sulla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali e sul pluralismo di espressione e organizzazione politica democratica, che ha come obiettivo assicurare la transizione verso il socialismo mediante la creazione delle condizioni per l'esercizio democratico del potere da parte delle classi lavoratrici. Ma la nuova Costituzione era di fatto un compromesso tra chi sosteneva un modello di democrazia liberale e coloro che propendevano per un'opzione di socialismo democratico. Nelle riforme costituzionali del 1982 e del 1989 furono eliminati quasi tutti i riferimenti al socialismo. Il 25 aprile 1976 si svolgono le prime elezioni parlamentari. I socialisti ottengono il maggior numero di voti con il 35%, il PPD il 24%, il CDS il 16% e il Partito Comunista il 14%. Ramalho Eanes verrà eletto Presidente della Repubblica il 27 giugno con il 61,6% dei voti, mentre Otelo de Carvalho ottenne solo il 16,5%. Negli anni Ottanta si costituirono in Portogallo le Forze Popolari 25 aprile, che realizzarono azioni armate nel corso degli anni 80 e 90. Una grossa parte dei suoi militanti furono arrestati a metà degli anni 80 e condannati a pene pesanti. Negli anni 90 poi verranno posti in libertà grazie ad un'amnistia. Fra i membri di questa formazione vi erano ex dirigenti del PPBR, marxisti e militari come Otelo de Carvalho. Ed ora ascoltiamoci A Cantica è un'arma, del gruppo De Acai Cultural.

Come abbiamo visto, dopo il 25 aprile 1974 e fino al 28 novembre 1975, la rivoluzione dei garofani portoghese, oltre a sconfiggere la dittatura e a porre termine alla guerra coloniale, oscillò fra una rivoluzione popolare socialista e l'instaurazione di una tradizionale democrazia parlamentare occidentale. In molte situazioni prevalse la rivoluzione sociale, ma alla fine prese il sopravvento il modello di Stato tipico dell'Occidente capitalistico. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Di Maria Ignazia Resola, La rivoluzione dei garofani in Portogallo, 25 aprile 1974. Di Maria Carrillo, Portogallo, la via militare. Di Giorgio Del Marchi, Dal dossier sul Portogallo alla rivoluzione dei garofani. Di Sandro Moiso e Giulia Strippoli, Riti di passaggio. Consigliamo inoltre la visione del film Alla rivoluzione con la due cavalli del regista Maurizio Sciatta, visibile su YouTube. Concludiamo questa terza e ultima parte dedicata alla rivoluzione dei garofani in Portogallo, di gioia e rivoluzione ma anche sconfitte. Alla prossima!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: scusi, lì, cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano merenda, non alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma divento anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi trovo a studiare la macchina e andare via, ma che torno non è più questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani ci piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora dei felici, vedete? Un mazzo di felici che c'è. Sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino, invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene ti riprova, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, perché se non strigare dritto però ti fa male. Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane e mi ha un babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano siano vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing in the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando vedo, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone ti fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera, chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smetterla di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più, però ci sono documentari come quello di che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede, dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che è un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? Faccio proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni. E inizio a dire... Inizio a raccontare quello che ho fatto e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore, non più di me stesso ma della storia. Ma i primi due episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono solo dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa dei WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione, potete immaginare. Però nello stesso tempo, poi a un certo punto, si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero fatto una idea. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti.
2: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: riprendiamolo.
0: Raga, vabbè, è facile,
2: era perfetto.
0: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: scritto materialmente esiste perché è salvato nella nostra, nella memoria del telefono e dei server su, che ospita la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, da, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo.
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così, così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazione di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: cioè,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì, perché
1: di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un
2: certo.
1: po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: una a uno diretta istantanea e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissime, speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri, può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano di un
0: Sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come funziona?
1: essendo utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è, sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare. Se fa così caldo adesso, così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

svegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Quando accendo, senti, provate.
1: Hola? Sì.
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo.
1: Ah, sì.
0: Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava
1: Sì,
0: raccontando,
1: sì.
0: nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate
1: Sì.
0: andando a prendere delle patatine
1: Sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi se. Non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito
0: E quindi da
1: e
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività e stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: Sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a... Però
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, e non lo risolvi.
0: Certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa...
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma...
0: Cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro, che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppe. Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico, nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano a chicco. Aprite orecchie, perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: questi turisti, no, che se vivono una città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Giornale Radio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo, adesso sta per arrivare a Due Radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa e anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via!

Questa è la seconda parte della terza punto che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase. E questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base. Sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto. Via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti.

in futuro, però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica intenzionale con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leoncavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee De Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché Addo incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro è interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non fa sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente. Le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo. Comunque bella, gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio e ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo, quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro, potrebbe essere anche qualcun altro.
Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le madri della radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

può essere perdonato. Solo se il mal tolto viene restituito. Denaro. Crediti. Fiducia, cariche. Il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.